musica e crusti cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Frizzato io schiutto, pizza tropicale, banconato 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.